0: su ogboni ati fe so a kho su ke tutan
1: mise meje asu
0: kana kho su la gafe glele ngbega kho su a kho glele a kho su senton

primo, primo e bavide. Do hog bonum tome, bovilo cambio primo do. A ton robe son si pa, andito da robe ne tonde. Ewe kodo lode, radu nun ko hua. Bocaro mina joue amour. Nyekpo ekpo manin bere, primo nyekpo ekpo manchane. Asande manche gane manjo. Edo primo che io fotome, bovilo fin jolose, boyo primo che do fichare.

temei, bo vivi to vivi temei, bo vilo no ke primoche, bo primoche no yigbeni. Primo, yeah.